ko dal ini jono e tielen da jahi e bendane ina wa hojon hojon che wa hie nizan hojon haskin che ayon nishne